sbolo carco armi lui già l'ha chiamato calmato cane quattro gatti candela lui già l'ha sbolo carco porco armi dai cane ci vuole mai sugli rana fai mai sugli rana sento che sbaglio quasi sento.